resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:30 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Domenica 17 maggio. Ariete, giornata positiva ed intensa. Riuscirete a portare a termine tutti i progetti. Toro, piccole crisi di coppia causate dal vostro cattivo umore potranno risolversi se sorridete di più. Gemelli, attraenti e affascinanti, riuscite ad incantare chiunque si avvicini a voi, ma non esagerate. Cancro, incontri nuovi, amori nascenti, siete proprio carichi al punto giusto e sapete apprezzare ciò che di buono vi viene proposto. Leone, pieni di carattere, siete pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo pur di arrivare alla meta. Vergine, avete voglia di novità e cambiamenti, di programmi improvvisi, anche però voglia di rilassarvi. Bilancia, temete che le aspettative degli altri non siano soddisfatte e credete maggiormente nelle vostre capacità e sarete più felici. Scorpione, dovete tornare sui vostri passi e cogliere quello che avete lasciato cadere. Sagittario, mitigate i sensi di colpa e non allarmatevi se le cose all'inizio non vanno come voi volete. Capricorno, rimanete calmi, sangue freddo che vi caratterizza non vi deve abbandonare. Acquario, discorsi strani vi vengono fatti su diversi fronti. Saper capire e non lasciarsi cogliere in fallo è importantissimo. Pesci, se qualcosa non va, meglio rimboccarsi le maniche e darsi da fare concretamente. Riposate in serata. L'oroscopo è terminato, il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro, cartomanzia da 50 anni, ho lo studio, radioestesia che è l'uso del pendolo e di altri strumenti, fiori di Bach, sono floriterapista di fiori di Bach, sono coach di tecniche energetiche e FT e tante altre. Un abbraccio meraviglioso di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.

0: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
1: Capitano, profondità massima raggiunta. Siamo nel punto più basso possibile.
2: Eccellente, sottufficiale. Prepari la manovra di immersione. Scendiamo ancora più in basso.
1: Ma, comandante, più in basso di così è impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
2: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
1: Da Italmark i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 7:32. Una stupenda giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Domenica 17 maggio. Ariete, giornata positiva ed intensa. Riuscirete a portare a termine tutti i progetti. Toro, piccole crisi di coppia causate dal vostro cattivo umore potranno risolversi se sorridete di più. Gemelli, attraenti e affascinanti, riuscite ad incantare chiunque si avvicini a voi, ma non esagerate. Cancro, incontri nuovi, amori nascenti, siete proprio carichi al punto giusto e sapete apprezzare ciò che di buono vi viene proposto. Leone, pieni di carattere, siete pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo pur di arrivare alla meta. Vergine, avete voglia di novità e cambiamenti, di programmi improvvisi, anche però voglia di rilassarvi. Bilancia, temete che le aspettative degli altri non siano soddisfatte e credete maggiormente nelle vostre capacità e sarete più felici. Scorpione, dovete tornare sui vostri passi e cogliere quello che avete lasciato cadere. Sagittario, mitigate i sensi di colpa e non allarmatevi se le cose all'inizio non vanno come voi volete. Capricorno, rimanete calmi, sangue freddo che vi caratterizza non vi deve abbandonare. Acquario, discorsi strani vi vengono fatti su diversi fronti. Saper capire e non lasciarsi cogliere in fallo è importantissimo. Pesci, se qualcosa non va, meglio rimboccarsi le maniche e darsi da fare concretamente. Riposate in serata. L'oroscopo è terminato, il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro, cartomanzia da 50 anni, ho lo studio, radioestesia che è l'uso del pendolo e di altri strumenti, fiori di Bach, sono floriterapista di fiori di Bach, sono coach di tecniche energetiche e FT e tante altre. Un abbraccio meraviglioso di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
2: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica per lo più stabile e soleggiata sulla Lombardia e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado, valori infatti anche fino ai 21-22 gradi. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno invece molta variabilità nella giornata di lunedì, ma con temperature che si manterranno pressoché stazionarie. Vi anticipo che la settimana sarà stabile ed assolata praticamente ovunque e con temperature che saranno via via in aumento e valori più in linea con le medie del periodo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: E ora la sfida finale! Cocktail!
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione!
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate!
3: Crociera all'inclusive con Costa!
2: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Sono le 8:02.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Signori, se guardate in basso potete osservare un magnifico esemplare di prodotto Consilia, nome scientifico Prezzum Bassum, una specie dalla bassa diffusione in natura, ma sorprendentemente comune tra le corsie dei supermercati Italmark. Se vi dovesse capitare di incontrarne uno, noterete un curioso comportamento: rimarrà completamente basso e bloccato. Da Italmark i prezzi bassi e bloccati sono nel loro habitat naturale. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica per lo più stabile e soleggiata sulla Lombardia e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado, valori infatti anche fino ai 21-22 gradi. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno invece molta variabilità nella giornata di lunedì, ma con temperature che si manterranno pressoché stazionarie. Vi anticipo che la settimana sarà stabile ed assolata praticamente ovunque e con temperature che saranno via via in aumento e valori più in linea con le medie del periodo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione,

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Bergamo Notizie.
5: Orrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro passanti e ciclisti nel centro cittadino e poi ha aggredito altre persone con un coltello. Nicola De Muro.
6: 8 feriti, di cui 4 gravissimi, è il bilancio dell'attacco di ieri pomeriggio nel centro di Modena. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo.
5: La tragedia delle Maldive. Nelle operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità, ieri anche il decesso di un soccorritore, un sergente delle forze armate maldiviane. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4, Medvedev vola in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Da Laura Supino, buona giornata.

0: antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super sicuro antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30. Augurio di buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Domenica 17 maggio. Ariete, giornata positiva ed intensa. Riuscirete a portare a termine tutti i progetti. Toro, piccole crisi di coppia causate dal vostro cattivo umore potranno risolversi se sorridete di più. Gemelli, attraenti e affascinanti, riuscite ad incantare chiunque si avvicini a voi, ma non esagerate. Cancro, incontri nuovi, amori nascenti, siete proprio carichi al punto giusto e sapete apprezzare ciò che di buono vi viene proposto. Leone, pieni di carattere, siete pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo pur di arrivare alla meta. Vergine, avete voglia di novità e cambiamenti, di programmi improvvisi, anche però voglia di rilassarvi. Bilancia, temete che le aspettative degli altri non siano soddisfatte e credete maggiormente nelle vostre capacità e sarete più felici. Scorpione, dovete tornare sui vostri passi e cogliere quello che avete lasciato cadere. Sagittario, mitigate i sensi di colpa e non allarmatevi se le cose all'inizio non vanno come voi volete. Capricorno, rimanete calmi, sangue freddo che vi caratterizza non vi deve abbandonare. Acquario, discorsi strani vi vengono fatti su diversi fronti. Saper capire e non lasciarsi cogliere in fallo è importantissimo. Pesci, se qualcosa non va, meglio rimboccarsi le maniche e darsi da fare concretamente. Riposate in serata. L'oroscopo è terminato, il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro, cartomanzia da 50 anni, ho lo studio, radioestesia che è l'uso del pendolo e di altri strumenti, fiori di Bach, sono floriterapista di fiori di Bach, sono coach di tecniche energetiche e FT e tante altre. Un abbraccio meraviglioso di luce oro a tutti voi da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica per lo più stabile e soleggiata sulla Lombardia e con temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado, valori infatti anche fino ai 21-22 gradi. Infiltrazioni di aria umida in quota porteranno invece molta variabilità nella giornata di lunedì, ma con temperature che si manterranno pressoché stazionarie. Vi anticipo che la settimana sarà stabile ed assolata praticamente ovunque e con temperature che saranno via via in aumento e valori più in linea con le medie del periodo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificioorobico.com.

sei un'anima eletta. Tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare. Tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché anche un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
1: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther Comunale della Trucca, via Martin Luther King 100 a Bergamo.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?

0: Minuti. Radio Bergamo Notizie.
1: Orrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro passanti e ciclisti nel centro cittadino e poi ha aggredito altre persone con un coltello. Nicola De Muro.
2: 8 feriti, di cui 4 gravissimi, è il bilancio dell'attacco di ieri pomeriggio nel centro di Modena. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo.
1: La tragedia delle Maldive: nelle operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità, ieri anche il decesso di un soccorritore, un sergente delle forze armate maldiviane. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4, Medvedev vola in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Da Laura Supino, buona giornata.

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: sai, è che mi piace l'acqua bassa con le onde basse e la bassa marea.
1: E te ne vuoi stare lì bloccato tutto il giorno?
0: Sì, qui nel mare basso basso.
1: Vabbè, nel frattempo che rimani lì bloccato, faccio un salto da Italmark.
0: Da Italmark i prezzi restano a riva, bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Sono le 11:03. Radio Bergamo Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama nata esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
4: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
3: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli gli incontri delle 12. Alle 15 Inter-Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio sul Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo, a meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga, in pole a Costa su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project, Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarta Zawiercie 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
1: Ne hanno parlato tantissimo. Dall'8 maggio trovate il film anche su Prime Video ed è un film tratto dal libro di Felicia Kingsley, Non è un paese per single. Tra l'altro è uscita un'edizione speciale con contenuti extra anche del libro, tra l'altro molto molto carina anche la copertina. Siamo a Belvedere in Chianti, questo piccolo borgo sulle colline toscane dove abbondano ulivi e vigne, però ci sono pochi ragazzi da marito, insomma, ed sono tutti in fermento perché Charles Bing Lei, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall'Inghilterra per prendere possesso dell'eredità, cioè la tenuta alle giuggiole. La notizia ha scatenato ovviamente le potenziali suocere disposte a tutto pur di sistemare le figlie con Charles e anche il suo altrettanto affascinante ricco e single amico Michael Darcy. A chi invece questa caccia al marito tutto sommato non interessa è Elisa, tra l'altro amica d'infanzia di entrambi i ragazzi, con i quali passava tutte le estati nella tenuta dove adesso vive e si occupa con passione della vigna e della produzione del vino. Mentre tutte le ragazze di Belvedere sbavano, insomma, per conquistare questi due ragazzi, lei invece è molto preoccupata delle intenzioni di questi due ragazzi, intenzioni poco chiare almeno per quanto riguarda la tenuta. Possibile che due amici affiatati come loro possano adesso ritrovarsi nemici? A Belvedere, terra di pettegolezzi, tutti ovviamente vogliono sapere come finirà. O leggete il libro in questa nuova edizione o guardate il film Non è un paese per single di Felicia Kingsley. Anche questa volta il libro è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
1: Abio Bergamo.

0: sia impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
1: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
0: Da Italmark i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Bergamo Notizie.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionali d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.

Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Verde arriva maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
1: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio Sopra e su cmme.it.
2: Voglio più! Più! Più!
3: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
5: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
7: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato, Sergio Mattarella.
6: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17, Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano.

0: Sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
1: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
2: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
3: Dopo Le chiavi di casa, il libro d'esordio di Paolo Ricchiuto, l'autore torna in libreria con Non sai niente di me, pubblicato da Giunti. Anna e Valerio si amano moltissimo, ma quando Anna muore in un incidente stradale, con sorpresa Valerio scopre che non può avere accesso ai suoi dati e al contenuto del suo telefono. Anna, attraverso un sistema tecnologico e anche con l'aiuto di un notaio, avrebbe messo questo divieto che vale anche per il marito. Paolo, tu entri in questo mondo, quello della privacy, che forse molti non conoscono, perché in effetti che cosa succede al contenuto dei nostri telefoni dopo la nostra morte? Questa è una bella domanda.
4: Gran bella domanda. In realtà tutta la cosa è regolamentata da una norma di legge che nessuno conosce, che fondamentalmente funziona così. Allora, se io ho degli eredi legittimi, quindi una moglie, dei figli o qualche altro parente diretto, in teoria loro possono chiedere di avere accesso ai dati del mio telefono, e tendenzialmente se si rivolgono a un tribunale gli viene anche riconosciuto. Quello che invece si sa poco è che io in vita posso disporre, quindi scrivere ai tutti i grandi player di mercato, Apple, Instagram e tutti quelli che mi vadano intorno, mandargli una comunicazione formale con la quale gli dico che in caso dovessi scomparire non voglio che nessuno, neanche i miei eredi, possano avere accesso ai miei contenuti, e quello è uno sbarramento invalicabile anche davanti al tribunale. Che i miei figli o mia moglie possono avere accesso indiscriminato, immaginiamo su ognuno di noi, no? A tutte le comunicazioni WhatsApp, a tutte le mail, alle foto, tutto sommato perché? No, nel senso che ognuno di noi, a prescindere da cose scabrose come tradimenti o non tradimenti, però ognuno di noi, mettiamo già soltanto uno scambio di messaggio tra due amici, che tu lo leggi a distanza di tempo, senza conoscere i toni, senza conoscere il contesto, senza conoscere nulla, sei portato anche necessariamente a equivocare. Quella norma serve fondamentalmente a questo, a evitare che delle esigenze legittime che possono essere entrare sul conto corrente, sulla mail, immaginiamoci i professionisti, gli avvocati, non muore un avvocato, chiaramente sulla mail gli continuano ad arrivare delle cose di lavoro, e quella è un'esigenza perfettamente legittima. Ma perché quella possibilità di accesso deve estendersi così tanto da consentire a chi mi subentra, diciamo, di sapere tutto di me? C'è una volontà, diciamo, da parte di Anna, che invita per una serie di ragioni che non possiamo dire, decide di fare in modo che se gli dovesse succedere qualcosa, in particolare suo marito, non potrà avere accesso al suo telefono. Quindi quando Valerio scopre questa cosa, scopre questa e poi ne scopre un'altra, diciamo, tutta la storia ruota intorno a due cardini. Uno è questo che abbiamo appena detto, l'altro, se vuoi te lo dico, se no dimmi tu.
3: Ma allora, diciamo che nella storia Anna sospetta che Valerio la tradisca e quindi mette un'app nel telefono del marito. Io però non svelerei altro.
4: No, questo non diciamo nient'altro, però no. L'altra cosa che volevo dire è questa, che oltre a creare questo sbarramento è possibile, rivolgendosi a un notaio, a un avvocato o quello che è, in vita fare una disposizione con la quale io decido un terzo, quindi che può essere un mio amico, può essere un avvocato, può essere chi, che potrà avere accesso invece a quei contenuti. Quindi quando Valerio scopre che non può avere accesso al telefono della moglie, non scopre solo quello, che esiste qualcun altro a cui invece Anna ha dato la possibilità di accedere al telefono, quindi da lì poi Valerio un po' impazzisce.
3: La storia diventa ancora più interessante e misteriosa, mannaggia, non posso dire altro, quindi leggiamo questo, io l'ho già letto, è bellissimo, però leggete questo libro, Non sai niente di me, di Paolo Ricchiuto, pubblicato da Giunti Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e a tutti buona lettura.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
1: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMME Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
2: Signori, se guardate in basso potete osservare un magnifico esemplare di prodotto Consilia, nome scientifico Prezzum Bassum, una specie dalla bassa diffusione in natura, ma sorprendentemente comune tra le corsie dei supermercati Italmark. Se vi dovesse capitare di incontrarne uno, noterete un curioso comportamento: rimarrà completamente basso e bloccato. Da Italmark i prezzi bassi e bloccati sono nel loro habitat naturale. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Sono le 14.

Dana Money, Money, Money.

Texas. Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
3: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
4: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la musica.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulla Lombardia. Il tempo è per lo più asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature inferiori rispetto alle medie del periodo, ma comunque il leggero incremento rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 20-22 gradi. La giornata di domani vedrà un nuovo cambiamento per il passaggio di una zona di bassa pressione. Tornerà parecchia nuvolosità, foriera di precipitazioni nella seconda parte del giorno, fenomeni localmente di moderato, forte intensità. Attenzione dunque possibili criticità. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: bene.
1: Radio Bergamo, emozionati con noi.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco,

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Caro, siamo venuti fino al mare e te ne stai lì bloccato sulla riva.
1: Sì, sai, è che mi piace l'acqua bassa con le onde basse e la bassa marea.
0: E te ne vuoi stare lì bloccato tutto il giorno?
1: Sì, qui nel mare basso basso.
0: Vabbè, nel frattempo che rimani lì bloccato, faccio un salto da Italmark.
2: Da Italmark i prezzi restano a riva, bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
4: Sono le 15 e 2 minuti.

Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulla Lombardia. Il tempo è per lo più asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature inferiori rispetto alle medie del periodo, ma comunque il leggero incremento rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 20-22 gradi. La giornata di domani vedrà un nuovo cambiamento per il passaggio di una zona di bassa pressione. Tornerà a parecchia nuvolosità, foriera di precipitazioni nella seconda parte del giorno. Fenomeni localmente di moderato, forte intensità. Attenzione dunque a possibili criticità. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificiorobico.com.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
4: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone, in omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
5: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
6: Sono le 16:01.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.

0: nostra voce. La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati, in programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Bergamo Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulla Lombardia. Il tempo è per lo più asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature inferiori rispetto alle medie del periodo, ma comunque il leggero incremento rispetto alle giornate precedenti, attorno ai 20-22 gradi. La giornata di domani vedrà un nuovo cambiamento per il passaggio di una zona di bassa pressione. Tornerà a parecchia nuvolosità, foriera di precipitazioni nella seconda parte del giorno, fenomeni localmente di moderato forte intensità. Attenzione dunque a possibili criticità. Ulteriori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato offerto da Pastificio Robico. Per la tua tavola, tutto il sapore del territorio bergamasco. Scopri di più su pastificioorobico.com.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Fabio Bergamo, Associazione per il Bambino in Ospedale, vi invita all'evento benefico Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci. Aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io Gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
1: Capitano, profondità massima raggiunta. Siamo nel punto più basso possibile.
2: Eccellente, sottufficiale. Prepari la manovra di immersione. Scendiamo ancora più in basso.
1: Ma, comandante, più in basso di così è impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
2: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
1: Da Italmark i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Sono le 17 ed un minuto.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Voglio più,
2: più,
1: più.
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
3: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
3: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Ne hanno parlato tantissimo. Dall'8 maggio trovate il film anche su Prime Video ed è un film tratto dal libro di Felicia Kingsley, Non è un paese per single. Tra l'altro è uscita un'edizione speciale con contenuti extra anche del libro, tra l'altro molto molto carina anche la copertina. Siamo a Belvedere in Chianti, questo piccolo borgo sulle colline toscane dove abbondano ulivi e vigne, però ci sono pochi ragazzi da marito, insomma, ed sono tutti in fermento perché Charles Bingley, nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall'Inghilterra per prendere possesso dell'eredità, cioè la tenuta alle giuggiole. La notizia ha scatenato ovviamente le potenziali suocere disposte a tutto pur di sistemare le figlie con Charles e anche il suo altrettanto affascinante ricco e single amico Michael Darcy. A chi invece questa caccia al marito tutto sommato non interessa è Elisa, tra l'altro amica d'infanzia di entrambi i ragazzi, con i quali passava tutte le estati nella tenuta dove adesso vive e si occupa con passione della vigna e della produzione del vino. Mentre tutte le ragazze di Belvedere sbavano, insomma, per conquistare questi due ragazzi, lei invece è molto preoccupata delle intenzioni di questi due ragazzi, intenzioni poco chiare almeno per quanto riguarda la tenuta. Possibile che due amici affiatati come loro possano adesso ritrovarsi nemici? A Belvedere, terra di pettegolezzi, tutti ovviamente vogliono sapere come finirà. O leggete il libro in questa nuova edizione o guardate il film Non è un paese per single di Felicia Kingsley. Anche questa volta il libro è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Sono Liliana Russo e a tutti buona lettura!

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Nuova CMM Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMM Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
4: Eikos è davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Sono le 18.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Radio Bergamo, emozionati con noi.

0: La nostra voce è la musica.
1: È la musica. È la musica.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati. In programma uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo sciopero inizierà alle 21 di stasera, domenica 17 maggio, per protrarsi sino alla stessa ora di lunedì. I treni a lunga percorrenza e regionali potrebbero subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Oggi termina il Piano City Milano, con concerti gratuiti di pianoforte sparsi in cortili, parchi e in piazze di tutta la città. La manifestazione, giunta alla 16ª edizione, coinvolge più di 250 artisti italiani ed internazionali. Il cuore del festival sarà ancora una volta la Galleria d'Arte Moderna, ma il calendario andrà ben oltre il centro città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
1: Signori, se guardate in basso potete osservare un magnifico esemplare di prodotto Consilia, nome scientifico Prezzum Bassum, una specie dalla bassa diffusione in natura, ma sorprendentemente comune tra le corsie dei supermercati Italmark. Se vi dovesse capitare di incontrarne uno, noterete un curioso comportamento: rimarrà completamente basso e bloccato. Da Italmark i prezzi bassi e bloccati sono nel loro habitat naturale. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Sono le 19:01.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo Le chiavi di casa, il libro d'esordio di Paolo Ricchiuto, l'autore torna in libreria con Non sai niente di me, pubblicato da Giunti. Anna e Valerio si amano moltissimo, ma quando Anna muore in un incidente stradale, con sorpresa Valerio scopre che non può avere accesso ai suoi dati e al contenuto del suo telefono. Anna, attraverso un sistema tecnologico e anche con l'aiuto di un notaio, avrebbe messo questo divieto che vale anche per il marito. Paolo, tu entri in questo mondo, quello della privacy, che forse molti non conoscono, perché in effetti che cosa succede al contenuto dei nostri telefoni dopo la nostra morte? Questa è una bella domanda.
3: Gran bella domanda. In realtà tutta la cosa è regolamentata da una norma di legge che nessuno conosce, che fondamentalmente funziona così. Allora, se io ho degli eredi legittimi, quindi una moglie, dei figli o qualche altro parente diretto, in teoria loro possono chiedere di avere accesso ai dati mio telefono, e tendenzialmente se si rivolgono a un tribunale gli viene anche riconosciuto. Quello che invece si sa poco è che io in vita posso disporre, quindi scrivere ai tutti i grandi player di mercato, Apple, Instagram e tutti quelli che mi vadano intorno, mandargli una comunicazione formale con la quale gli dico che in caso dovessi scomparire non voglio che nessuno, neanche i miei eredi, possano avere accesso ai miei contenuti, e quello è uno sbarramento invalicabile anche davanti al tribunale. Che i miei figli o mia moglie possono avere accesso indiscriminato, immaginiamo ognuno di noi, no? A tutte le comunicazioni WhatsApp, a tutte le mail, alle foto, tutto sommato perché? No, nel senso che ognuno di noi, a prescindere da cose scabrose come tradimenti o non tradimenti, però ognuno di noi, pensiamo già soltanto a uno scambio di messaggio tra due amici, che tu lo leggi a distanza di tempo, senza conoscere i toni, senza conoscere il contesto, senza conoscere nulla, sei portato anche necessariamente a equivocare. Quella norma serve fondamentalmente a questo, a evitare che delle esigenze legittime che possono essere entrare sul conto corrente, sulla mail, immaginiamoci pochissimi gli avvocati, non muore un avvocato, chiaramente sulla mail gli continuano ad arrivare delle cose di lavoro, e quella è un'esigenza perfettamente legittima. Ma perché quella possibilità di accesso deve estendersi così tanto da consentire a chi mi subentra, diciamo, di sapere tutto di me? C'è una volontà, diciamo, da parte di Anna, che invita per una serie di ragioni che non possiamo dire, decide di fare in modo che se gli dovesse succedere qualcosa, in particolare suo marito non potrà avere accesso al suo telefono. Quindi quando Valerio scopre questa cosa, scopre questa e poi ne scopre un'altra, diciamo, tutta la storia ruota intorno a due cardini. Uno è questo che abbiamo appena detto, l'altro, se vuoi te lo dico, se no dimmi no.
2: Ma allora diciamo che nella storia Anna sospetta che Valerio la tradisca e quindi mette un'app nel telefono del marito. Io però non svelerei altro.
3: No, questo non diciamo nient'altro, però no. L'altra cosa che volevo dire è questa, che oltre a creare questo sbarramento è possibile, rivolgendosi a un notaio, un avvocato o quello che è, in vita fare una disposizione con la quale io decido un terzo, quindi che può essere un mio amico, può essere un avvocato, può essere chi, che potrà avere accesso invece a quei contenuti. Quindi quando Valerio scopre che non può avere accesso al telefono della moglie, non scopre solo quello, che esiste qualcun altro a cui invece Anna ha dato la possibilità di accedere al telefono, quindi da lì poi Valerio.
2: La storia diventa ancora più interessante e misteriosa, mannaggia, non posso dire altro, quindi leggiamo questo, io l'ho già letto, è bellissimo, però leggete questo libro, Non sai niente di me, di Paolo Ricchiuto, pubblicato da Giunti Editore. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e a tutti buona lettura.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
3: Siamo in radio, non si vede nulla!
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Caro, siamo venuti fino al mare e te ne stai lì bloccato sulla riva.
1: Sì, sai, è che mi piace l'acqua bassa con le onde basse e la bassa marea.
0: E te ne vuoi stare lì bloccato tutto il giorno?
1: Sì, qui nel mare basso basso.
0: Vabbè, nel frattempo che rimani lì bloccato, faccio un salto da Italmark.
2: Da Italmark i prezzi restano a riva, bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti consiglia. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, vi invita all'evento benefico Io gioco per Abio 3.0. Domenica 24 maggio al Parco Comunale della Trucca, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia. I volontari accoglieranno i bambini con giochi, trucca bimbi e palloncini. Ospiti d'eccezione, Biancaneve, Spider-Man e Capitan America. Vieni a conoscerci, aspettiamo anche te con tanta voglia di giocare. Io gioco per Abio 3.0, domenica 24 maggio dalle 14.30 al Parco Comunale della Trucca. Via Martin Luther King 100 a Bergamo.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Dall'incontro di Amaro Elisir San Pellegrino e i segreti del farmacista nasce Amaro Zero, ricetta senza alcol, noto per le sue benefiche proprietà digestive. Amaro Elisir San Pellegrino e Amaro Zero, esperienze di gusto indimenticabili da condividere con chi e dove vuoi. Scopri di più sulle distillerie di sarnico.it.
6: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Maggio è il momento perfetto per mettersi al volante. Da Auto Ghinzani Bergamo arriva Maggio da guidare. Scopri le esclusive promozioni su vetture chilometri zero selezionate. Auto come nuove già disponibili, ma a un prezzo imperdibile. Il meglio del nuovo senza aspettare. E c'è di più. Acquistando una delle vetture chilometri zero in promozione, ricevi in omaggio un esclusivo cofanetto vacanze. Sì, hai capito bene. Una vacanza di una settimana per quattro persone. In omaggio. Per partire subito, passa da Auto Ghinzani Bergamo presso la Cittadella dell'Auto e scegli la tua prossima auto. Siamo aperti anche domenica. Offerta valida solo su modelli selezionati. Maggiori informazioni su autoghinzanibergamo.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Capitano, profondità massima raggiunta. Siamo nel punto più basso possibile.
1: Eccellente, sottufficiale. Prepari la manovra di immersione. Scendiamo ancora più in basso.
0: Ma, comandante, più in basso di così è impossibile. Rischiamo di rimanere bloccati.
1: Sciocchezze, sottufficiale. E anche se capitasse, saremo in ottima compagnia. Bassi e bloccati, insieme ai prezzi di Italmark.
0: Da Italmark i prezzi sono bassi e bloccati. Scopri più di 1300 prodotti Consilia. Ti basta cercare il lucchetto.
2: Nuova CMME Bergamo. Manutenzione di interruttori multimarca AT, MT, BT. Nuova CMME Bergamo. A Osio sopra e su cmme.it.
3: Piatti semplici e gustosi, come una volta? Vieni alla Scagna, il locale nel centro di Bergamo con specialità DOP e IGP. Polenta taragna, ravioli e casoncelli fatti in casa. A pranzo da martedì a sabato, menù tutto compreso a 15 euro. La Scagna a Bergamo, via Moroni 31, chiuso domenica sera e lunedì. Prenota allo 035 06 34 960.
4: Eikos è davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così?
5: Sono le 21 e 2 minuti.

La nostra voce è la musica.

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente. Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripeto.

No dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava.

No, dottore, non è vero. Sono rinchiuso, io rinchiuso, ma è un abuso. Lei è un pazzo, lei è un pazzo.

Love you though.